Con più dei cacciatori che già lui clamor. A del dì tace ognun, e la stella primiera scintilla nel lontan spazio azzurrin. Come

fratello. Ascolta, che porte della Silsa frugia, qui verranno Filippo e la regina.

Per vostra maestà la vostra madre un foglio mi confido in Parigi. Leggete in nome della grazia eterna

sempre. Voi lasciaste il mestier della guerra, o l'uomo come voi, soldato d'alta stirpe, in

0: Sire, tu resti mia regal presenza, e nulla ancora hai domandato al re. Io voglio avertemi d'accanto.
1: Sì, no, quel che io son restare a voi.
0: Sei troppo.

mezzanotte, ai giardini della regina sotto gli anone della fonte vicina. E mezzanotte mi par udire il mormorio del vicino fonte. E brotta amor, e brodi gioia il cuore,